0: re ba ha o morena
1: ga ha o morena ga e tsa tsa ka khasta pa o tite bo ba ga ka ha ba botsa ba ha o morena
0: tangi a o di tebo magana modimo a matsiriso le ganyalo khotso.

le morena wa ne ke tsabela ho wena ba o elenga di ra hona ha batla ho jana mayaka ba khopwe bawe tlo ba ho morena nkhono tsiu ale hantate morole qele

le abuti mopedi falakane sono qando mokuku mahluthi kya phila nkhono puti kya phila tshanangi kya phila nkhono wa mafahla amene masale.

0: a un ka wena Ivan Ivan
1: le le le so soe le le so soe
0: Ivan
1: motho ha go ba lenwa bobili
0: Ivan
2: ke so se ya ka
0: Ivan
1: a ho ho be ho re be ho ho be ho re be ho ho be ka nnete nako ga e sa le yo yona ga e sa leyo
2: ga e sa leyo legato lejana di tlabe di dile batho ka mmaratlhang
1: eke
0: le tshwago le imetswe bo mme le tshwago le imetswe bo mme
1: ha re ba bi
2: ko
0: re sa di tshe
2: ke
1: re
2: ke
1: le wa tla ga ga buke wa ithile o ka tla kwa ai ai ai ai ai ai o ri
2: Alu
1: tu, kau ni ada bukul dia patah
2: makwa
1: tak pula makwa. Kau
2: kau
1: tak berapa
0: Eh, itse bana go ya hone pa itseng a le metso tsiki ya le mashuma ma beriga metso e tsheletseng a fela le sekoto re ka town ya mokokoto ho re nya rona ya bohlano. Ho dima PC FM ya le go tlala gasola ha ntata. Ha ke tsebe na o no ke le be ka edix. Ha ke tsebe
1: go. A go tshwage mo pele, a go tshwage mo.
0: Oh, ke le be ka le ribe ka kwa.
1: Ene ke check.
0: Oh, ere ke le be ka le ribe ka kwa.
1: Le ribe le nae ga le tla
0: re hlaela. Ere le be le ribe ga ke go utlwa go na ho thweni ribe kwa.
1: Eh.

0: monate go reng yane ya rona ya botshelela uri ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntata ho thewa hante avane le Soto Hotel and Casino Dix
1: buli
0: ha go tlo gona diteketi ba tsa nna ke nalo go ke ba hauhela la bona ke tse ba go gabang hauhela ba di ba tla di phame ka jeko tse phame nna ke nalo go ke ba hauhela ha go ba bietse go na ba di fumana go ka diteketi pele go ka wa fitwa mane le tsa tsinla nla lapedi
1: eh ya ke ne ke ba tsa go diteketi di ntse di fumana mana sa le moensa PC FM di boetse di ya fumana ya ka shaishai ka mane ngwana nyana o thoke retha re thabile di boetse le ya fumana ya ka nenshinga mane nenshinga ke go tsaya ke be sa le mogao
0: eh
1: di ditikete ka mo ka nenshinga mo letla dithola male setsunza ditshwere ge matha ka lebelo ge fetege ya ka dilio le ka lio ka mane di tendintse di di ho mathabo mathabo mahai go ga kwa di mantle setletse go se ka bana ga ha ba go sa o sa gone a ke go a hopola le ka maranra marangrang ntse le nthwetse teng marangrang go gona o ge ka diteketi ka marangrang a ke go atse ba gena le eco cash
0: ha mona diwa
1: nomoro ya na ke 28146
0: 28146
1: gena le mpesa nomoro ya teng ke 49622
0: 49622
1: eh empa le teng ha ba batla go botsa ba ukwa ba se ba lebetse ba ka letsetsa
0: 58 79 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 5-9. Amen. Ke reke zwi. Le motso o robileng a monno o le mong. Ge tadime hantle ho renyane a rona ya botshelela. Ke la boraro letsatsing lena. Wa tseba ha ke tsa maledixi. Ai ba ntate ditaba tsena ke dingkile fela. Nna ke rutse mane thotobolomma. Ne itsa ke ha ke sheba poster ga ke bona gore banna dingwetse tsa ngone gorile tsona ke tse wa tsa ke la ka thaba ka galo tumo ke ne ke lona go ka ba ka thaba ka galo tya ka ke ngwana monyanye ke cheese ari ngwetse man di khomaneng
1: ke bana ba bo gona bana wa tseba he wa itse maru wa itse maru wa itse ya ke ha o itse wa itse
0: hey ha ke tsebe gona nthwena banna we
1: Wait,
0: how come Pagan Patis? How come Pagan Patis? Wait, wait.

0: Hamedi yore ha metsotso elele shumele metsoho e mehlano mashume ma bidia metsoho e mene tsena fela pele re fihla hore nya bo supa ke le bo he thabelang tau he ka ditaba tsena tseo a qetang hore balla zona tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela he mamedi re ke lokisha fela taba eno ya hore mokete ona wa letsatsi la tswalo la motlotle go se ra basotho o tla bakala le shumele metso e supileng eleng la bohlano e seng ho sasane. Me ya mwamedi re ha ho le tsena fela heretle re hatela pele ka hore re ke re rekise thekiso ya rona ya mwamedi re tla ka mona ka habo Magalendorp cream le Magalendorp clazarin. Mwamedi di tlolo tsena di tswakilwe ka morobei, morobei yona ona le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la ha ona le di vitamin A, C and E le di mineral e leng di matlafatse di haha mmele le di thibela mafu tseo tse dintsi tsa tsona di sa fumanegeng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dula le ntšhafetse le boreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo. Cream ena Magalendorp e sentse e tswakilwe ka clazarin. Ka lebaka lena mmamedi, Magalendorp cream le Magalendorp clazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi. Di fokotsa menyama stretch marks. Di thusa bakeng sa magopo pimples. Di fokotsa mathiba le metwa. Di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhatlhekwa. Di thusa go thibela le ona go fedisa ditorom. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema, ditlapedi, ditšhubaba, mosolo, jwalo jwalo. Gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Krimi tsena tsa Magalendorp di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo a phahamise tlhoko ka boitshepo. Ha le ka gago batho diputheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Ga le ba lenyatso o be le boitshepo ka Magalendorp, boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Magalendorp tsona di keketsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegamo. Wa medi di a fumaneya gotlhe ka gare go naga. Gopola ga e se Magalendorp, ga se yone.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela, ha se a sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.

go tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana se hatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bete 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. Hlakela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho Kakala 16 Park 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.

0: ba ntlokolosi ha o etsa dintho ha o ntse ba file jalo o iketsetse di gqetsane tse tla thibela hore di thepatseno di tle di iphumane di tswile ka hare ho lelapa ntle le hore di o senyehela malapeng a mang e nngwe ntate motutsi e ntse le taba ya hore ha di thepadi le ka hare ho letlole re kgethile batho ba ne ba hore reng ke di trustee ke batho ba ne ba hore itseng ke di fiduciary me mosebetsi wa bona di fiduciary practitioners mosebetsi wa bona o moholo ke hore diqeto tsohle tseo ba dietsang ebe diqeto tse molemong wa ba wa majalefa kapa di beneficiary tsa trustee eno me ha monga letlole a le etsa a ntse a phela le yena ke karolo ya di trustee tseng e leng hore boteng ba hae ho tla nna o tsamauwe ho latela ditabatabelo tseno tsa hae le yena e ntse e le karolo le bosiong ba hae jwale batho ba ba kgethuweng e le di trustee ba tla ba tsamaya ho latela ditabatabelo tseno tsa hae me ho a hlaka mono hore ofisi ya ne ya rona ya bojalefa ha e nke karolo ditabeng tsena tse tsamayang ka hare ho letlole hwa yona ke hore e nne e fumane ditlaleho ho tswa ho di trustee hore na ho ntse ho etsahalang hobane nnete ya sala ditaba tsa bojalefa di laolwa mono empa ha ba kene ka kotloloho ka hare ho letlole hobane ha hona mo ba hlahang teng le molao ha o dumele hore ba ka kena ka hare ho ofisi eno ba ka kena ka hare ho letlole mosebetsi wa bona e tla ba fela ho bona hore dintho dintse di tsamaya hantle ka hore ba fuwe di financial tsa letlole le jwalo jwale ba nne ba ithute ba bone hore e le hore ihle ditjhelete tsena tsa bo bana ba nantse di tshwareile hantle ditjhelete tsena tsa bo bana ba ne ho ntse ho sebetsa hala hantle mme diqeto tsohle tse ntseng di etsuwa ka hare ho letlole lena e ntse le diqeto tse molemong wa batho bana ba siuweng e le bona majalefa ka hare ho lona letlole leno mme ke mosebetsi o moholo ono ntate motutsi eo di trustee di o etsang ho hlokomela hore dithepa tsena tsa bo bana di sebetsa ka tsela e nepahetseng ho fapana le mane moo ho nang le mohlokomedi fela a ituletseng monono eo yena ha e ntseng e le ho ya accounting mane a o nka tšhelete ha e le ka hare ho letlole le ke entity e ikemetseng e bulelwang account ya yona mme ha hona motho wa lelapa ka ba sa fihla fela ka hare ho letlole e ka ba yena le mohlokomedi wa bana bana ha ka sa fihla fela ya bontsa ntsha tšhelete ya bontsa ntsha tšhelete ntho ngwe le ngwe e sebetsa ka ditsela tse nepahetseng go latela hore na di trustee di laetse hore di etseng le hore na bona ba se ba sebedisa di discretion ya bona kapo di ba se ba itshebela ka bo bona hore na go ka etsuwa jang ditlhoko tsa bana bana bophelo ba bana bana tšhelete e hore re e hodisa jwang ke ona mosebetsi wa bona o moholo ono o ba o etsang o ofisi yane ya rona ya master e sa keneng ka hare ho ditaba tse jwalo re ba ntshitse monono empa re ntse re ba sietse botsoka sephadi ba bona ho bona hore ditaba tse jwalo di a etsahala hobane qetellong ya letsatsi ke ditaba tsa bojalefa mme ba na le tokelo hodima ditaba tse jwalo tsa bojalefa
1: mamedire o no kena nomorenyana ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke a e pheta mo mamedi ke 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200-9956 o ka hlabotsa gona moyeng mona ga ba ntse ba tswela pele erere ne re tswela pele hemeng polokeng ka ditaba tsa rona metsotso e leshome le metso e mehlano mo mamedi pele re fitlha goreng ya borobedi
2: ke a leboga ntate motutsi jale ka ga re sentse re tlhile re tlhatlholosa taba ena ya gore na tšhelete ena kapa molemo wa gore re be le ntho eno e bitsang liquidity ka gara di-trust tsa rona ke efeng mme ka kgola ka kotlolo jalo ka ga re sentse re dula re tlhalosa gore ditšhelete tsa bobana e tlile ka tsela eno di thusa gore e be ga se tšhelete tsane tse tlota di dula ka ga dibanka fela gobane nnete e sale re a tseba gore banka o etsa mosebetsi o motle wa go boloka ditšhelete empa jale gore tšhelete e tle e gole e tle nne e tsebe gore e phedise bana ba jalo ke tšhelete e tlamayang gore jale batho ba nnong ba tlhalosang e le di-trustee banke boikarabelelo ba gore ba bone gore ba tloetsa sohle se matleng a bona gore ditšhelete e jalo e nne e tswale e nne e gole e golele gore bana bana ditlhoko

ntlo o batjele go tsomazolo se ka ja right mamiro PCFM ke getlweng ke wena sebakeng sa 5 to 5 kim du mazola hantlo di matlo ho ra ke a bohlano ga tlaballa jalo di hlohotsa ditaba tsa ho ra bohlano tsona re di ballwa ke tebello jane

ba bona PCFM se re tlotla re di sheba ka jeno di batla di le mmalwa re tlotla re sheba gona ditaba tsa gona di tsama ka mogofe ha o sheba ba bona PCFM ka mane ka ha majara go bapa dipapadi tsa le tsa sechaba million tournament tlotla ke bona gona nke be ka fumana mogotsi wa ka di lapha lapha ka mono ke o tlotle re tsebo fita ke bona gona taba tsa gona di tsama ka mogofe ntle le mono ka stobeng sane sa di World Football Club motho a bitswa mpekepeke le ena ke a tsiba o bekene sane hlakwana antsa ro a ketino ngwana mme ketino